master Zulu, veni master Papua, di master di Segonato Mario Lilipua, veni master Zulu, veni master Papua, di master di Segonato Mario Lilipua.

deve sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

scorre l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.